0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, è il foglio che Figaro mi scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su

0: Se Cherubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Cielo e Figaro, a lui non dite nulla, invece tua voglia andarci io medesima.
0: Avanti, sera, dovrà.

e disse: va bene con la, che pensi tu? Rapirla. Come sulito sera la troverai sola, si tra

0: paura, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per Girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono!
0: Via, via! Vien qua! Vien qua!
1: Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che parti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.

0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: E l'inganna profitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

e ha parlato. Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

signore. Non dico niente. Certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta in

0: Sposatevi a questa ragazza e rinfrescatevi peggio vino. Tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina.

venga dalla terra, quel basetto di pastrello nano, che bisogno c'è per lo dotare, c'è un bello.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza secondo mi cor mio.
3: Non c'ho speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un delitto singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più.
1: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo, né tributi, né lodi, è un dritto ingiusto.

amicizia. A voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi appian felici. Marcellina si trovi.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare
0: giochiamo
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete
0: parola
1: parolissima
0: e un cenno un motto un gesto giurate di non far di tutto questo alle vostre

0: parlarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i birbi. Al premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come vince il ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi. Io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

0: sia. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Sì, quello senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor.

0: accendi che l'empio proferì, tutta la voce a ricamar nel cor mio di quell'impegno che del mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: fuggiti. Se sono s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso se sto

0: tua, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono!
0: Via, via! Vien qua! Vien qua!
1: Che belle cose di deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora.

0: bella.
1: Oh, maledetto!
0: Nell'inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tale indifferenza?
2: Perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie!
2: Meglio

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: sposate, vezzose ragazze, ritmo e scatti, vi peggio vi incontro. Non erete fa pescone pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: lasciato tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto

0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino
1: vedo il taglio.
2: Acco saveggio!
3: Crude stella!
4: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
3: Cader non poti peggio!
0: Or capisco come va!
3: Giuseppe!

0: Avrà il senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di partir.
1: Temo di non tornar, nunzio felice.
0: E puoi creder se sta infedele? Io dal mio cuore il suo misuro, e un impossibil parmi, e va.

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici da peggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dovrò sulla mia gita giù.
1: Dal balcone,
0: vedete che lo farei.
1: In giardino,
0: sì.
1: Cosa sei?
2: Quell'uomo dove cito?
0: Ritornato il filmone fuggito, ed un tratto di vista mosì.
3: Sì,
1: che faccio? Sì, vedi.
0: Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah!

0: Oh, dal balcone!
1: Dal balcone!
0: In giardino!
1: In giardino!
2: Signore, signore, permettino!
0: Seguitura, seguitura! E in volto il vedesti?
1: No, ridi!
3: No! Non
1: ridi!
0: Vi ha piacere sta gente una volta, per tuoi soldi fa tanto più culto, già che fa una posta di acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso,

chiaro rinchiuso, aspettando che il tardo secco, dimmi tappo sussurro furioso. Oh!

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgilame, sono in trappola, sono in trappola.